0: carissimi amici di Light, nasce il film di noi Ferry Corsten insieme con UFO, che c'era l'Eclipse. Ah, adesso come una melodia tech runde, genauso wie die neue Armin von Buuren danach. Aber lasst euch überraschen.
1: Be one with creation, be light.
2: Wir spielen die bessere Musik.